0: buono a niente.
1: Buono a rien.
0: Non sa e non sai niente.
1: Sorriso stridente dal cappuccio nero.
0: Te chien, toi, te che un chien. E même pas, dov'è la tua casa? Ed anche il caso ante me. Trova il tuo posto, stai dritto, a posto.
1: Chien della classe, lo solitaire.
0: Sedentario di un viaggio che parte lontano nel ritorno già scritto di un cerchio imperfetto. Chi ne sei ferme, jamais.
1: Cosa nascondi nelle tasche vuote? E a chi le hai rubate le tue false speranze?
0: Che consumi la tua vita a forza di mangiarla, smagrisci di rabbia. Sans jamais la montrer. Fermati, aspetta.

Due, metà, che non fanno. Due, metà. Due metà fanno sempre più di uno.